pizze che le carosa a mezza all'anche, a mezza all'anche, a mezza all'anche, la pizze che le carosa a mezza all'anche.